0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo Flight Case su Ritmo

0: si chiude il flight case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Bassi conta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Mini weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Si chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3 e 57 minuti.
0: Senti la Norma 80, girano le bobine di Remox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Achimene.
0: Revox, la notte da sentire.

Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Paki Mele.

0: appuntamento di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e 3 minuti.
2: Ritmo 80
3: di Trevi Meteo. Ci attende un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-nord per la giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Al sud non mancheranno delle schiarite, ma anche qui non è escluso qualche isolato fenomeno. Temperature massime su queste zone in aumento, mentre al centro-nord tenderanno a calare. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: 80. Tra l'altro, socio, ieri volevo riascoltare la puntata e tu sai dove sono?
1: Adesso qui com'è?
0: No, le puntate che noi facciamo, no, che no, facciamo no, noi ogni mattina
1: sono?
0: Sono su ritmo80.it. Tra l'altro c'è proprio la sezione, non è il podcast, ma le podcastette.
1: Che figata, che
0: tu
1: figata.
0: Fai play e girano e ti fanno anche girare.
1: No, no, è bello, è una bella idea. Complimenti, se proprio io dovessi dire la mia,
0: ecco,
1: proprio su questa idea.
0: Sei sicuro, vuoi dirla?
1: Il problema è che troppe S, per me podcastette, cazzette, come si chiama?
0: Cassette, podcastette.
1: È quello il problema, io faccio fatica a dirlo. Non fare la parolaccia, esatto.
0: Salutiamo Lorenzo. Ciao, ciao. Lorenzo.

0: dare spazio alla tecnologia. Dai, non ditemi che non conoscete questo spazio dei Marchini dedicato alle app, quelle che vi mancano,
1: amici,
0: quelle
1: amici,
0: da scaricare.
1: Le app piacciono, ricordo che io nasco come comico, per quello che fa tanto ridere.
0: Ecco, quindi allora munitevi di grasse risate.
1: Allora, questo è favoloso, questo è mai.
0: Sì, però io volevo dire anche un'altra cosa, che queste sono le uniche app che si scaricano così.
1: Esatto.
0: grasse risate.
1: Allora, siete single, cercate un posto dove vivere, ok? Dove si spenda poco, no? Perché c'è questa app
0: che si chiama
1: L'appartamento, ok? Va bene. Vado avanti.
0: Vai avanti.
1: L'app che ti si aiuta a scrivere in italiano corretto.
0: Ecco perché correggiuto.
1: Esatto, correggiuto.
0: Vedi, l'hai usata. Esatto. Ecco, e come si chiama?
1: L'apostrofo. Scaricate l'apostrofo. Poi sì. Attenzione, perché grazie abbiamo
0: risate.
1: Grazie risate. Per trovare donne, ragazzi, a pagamento. Alla puttanata. L'app che ti dice quando c'è una bella ragazza in giro. Appero, si chiama l'appero. E attenzione, questa è l'ultima app.
0: Attenzione, però si devono munire di
1: grassissime risate. L'app per quelli mantenuti.
0: Quelli che diventano grandi, però rimangono con
1: non
0: i genitori.
1: Fanno niente, non hanno la macchina bella, hanno i soldi in banca perché il papi gli dà.
0: Sei te, no?
1: No, sì, magari. L'app per questo tipo di riccanza, per questo tipo di categoria.
0: Per questa figura.
1: Esatto, si chiama la pacchia, ok?
0: Scaricatela.
1: Scaricata. Grazie risate.
2: Good morning, Forever Young. You know that I be sexy.

0: perché abbiamo messo questa canzone, caro socio?
1: Oltre ad essere un capolavoro, perché allora lo dice nella canzone I feel good.
0: Esatto.
1: Cioè mi sento bene.
0: Bene, ma soprattutto, caro socio,
1: sì,
0: e cari ascoltatori, questa canzone serve per fare degli scherzi quando vi annoiate fenomenali.
1: Okay.
0: Allora vi spiego perché.
1: Siete cosa fare se vi state annoiando?
0: Siete a casa, c'è la vostra compagna che sta in questo momento preparando un piatto, sta saltando gli spaghetti, c'è il silenzio assoluto, sta montando, il vostro fidanzato sta montando una lampadina.
1: Esatto, oppure sta cercando di montare un quadro.
0: Era qualsiasi cosa voi vedete che stia facendo nel silenzio, voi prendete la vostra cassa Bluetooth, preparate questa canzone e nel silenzio assoluto la fate partire.
1: Quindi,
0: vai, così.
1: Cioè, facciamo cosa? Aspetta, creiamo proprio la situazione.
0: Okay.
1: Silenzio.
0: Silenzio.
1: Stai zitto un attimo e.
0: Ok, fidatevi, quell'urlo farà veramente, cioè io l'ho fatto a mio compagno di
1: e quella settimana che non ti ho visto a fare i marchini.
0: Esatto. Lui stava cambiando la pala del ventilatore, gli era difficile cambiare, era sulla scala, era un po' titubante,
1: stava anche dietro ripassando i salti.
0: Io ho messo con la cassa Bluetooth, questa ancora vai a sentire. Fidatevi,
1: viene, funziona
0: anche quando è in cucina, no? Ma la vostra compagna lì, o anche il vostro compagno lì, che in cucina sta facendo un'operazione in particolare di quel voi fate e lui fate partire e muore.
1: Allora, cosa ti dice?
2: Tu non stai bene.
3: Good morning, Forever Young,
1: con Marco Corona e Marchino.

0: piccoli. Ritornano quando meno ve l'aspettate i perché della vita.
1: Perché della vita oggi, grazie alla vostra collaborazione, che ci lasciate messaggi in segreteria.
0: Alcune segnalazioni arrivano sulla nostra bacheca di Facebook, quindi cercateci i Marchini con la K, oppure lasciateceli con la vostra voce. Ci piacerebbe sentire più le vostre voci in onda con noi, okay?
1: È vero, però Alessandro, sì. Alessandro fa sapere questo.
0: Vai.
1: Perché mi invitate ai vari giochi di Facebook, care amiche, care ragazze, la fattoria, Candy Crush, eccetera eccetera, ma perché non mi invitate a giocare a casa vostra a il dottore e l'infermiera?
0: Perché che c'è il suo perché.
1: Poi Luca
0: sentiamo.
1: Perché si dice non girare la frittata quando non è poi così facile girarla? Ha ragione Luca.
0: Quando si parla, no? Non girare la frittata però. Come
1: cazzo? È difficile.
0: Cioè, rimane tutta attaccata.
1: Luisa,
0: arriva presto, di solito dice il suo perché. Vai.
1: Esatto. Perché nelle mutande da uomo c'è scritto sopra uomo? Non lo sapevate?
0: Grande Luisa.
2: Good morning, fam.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: metti il disco, mi rigiro.
1: Oh, ben ritrovati. Vai. Good morning forever. Come vai?
0: Mettilo.
1: Cioè, come? Lo faccio così.
0: Dai.
1: Perché oggi, ricordiamo, li porto io da casa.
0: Dinamico oggi,
1: Non ci sono questi brani qui, lentazzi su ritmo 80.
0: Dinamico.
1: Ho capito, aspetta, spiega. Che cos'è il disco mi rigiro?
0: Il disco mi rigiro, un disco lento che non caga un po' nessuno, però mi serve. Mi serve per rigirarvi del letto. Cioè, voi quando vi girate dall'altro letto, che avete ancora l'alito pestilenziale, ci vuole una canzone che
1: pestilenziale.
0: Copra, sì. anche un po' i rumori che fate, perché uno fa anche dei rumori. Questo però, disco posto.
1: Cioè, per coprire.
0: Esatto.
1: Ok, quello che fate appena svegli.
0: Te volevi essere più romantico?
1: Volevo creare una cosa poetica.
0: Okay.
1: Diciamo che non è che proprio.
0: Non era nata così.
1: No, però adesso voi ascoltatevi il lentazzo qui su Ritmo 80.

0: I Martini con la K, questo è il sottofondo in cui invece noi, invece di andare avanti nel futuro, torniamo indietro nel tempo, qualcosa che è successo, che so, magari durante proprio l'estate 2020.
1: Esatto, abbiamo scelto, non si è andati tanto in là. Perché?
0: Perché?
1: Perché io, posso io, vabbè, io sono andato in un parco acquatico.
0: Vabbè, chi è che, perché solo te ci vai?
1: Sono andato in un parco acquatico piccolo,
0: sì,
1: il martedì, martedì, perché i bambini non pagano.
0: Ah, e poi comunque il martedì magari non c'è la confusione del weekend.
1: Esatto,
0: no?
1: Però c'era un botto di gente lo stesso. Ma vi racconto com'è andato.
0: Ok, allora, Marchino al parco acquatico.
1: Al parco acquatico, uno piccolo. Forse, forse.
2: Cos'è?
0: È la musica dell'Aquafan. Ah,
1: non posso dire il nome.
0: No, no, ma non è l'Aquafan.
1: Parcheggio, vai, al sole.
0: Ok.
1: Pago.
0: Sì.
1: Fila la cassa.
0: È classico.
1: Però tutti con la mascherina, compresi i bambolotti nei passeggini giocattoli.
0: Anche loro.
1: Tutti a un metro di distanza. Che tutti bravi. Poi arriva il coglione senza mascherina che prova a saltare la fila. Rischio di impalazione pubblica.
0: Ah, beh,
1: qualcuno si arrabbia.
0: Linciaggio.
1: Comunque si paga.
0: Sì.
1: Cosa si paga? Gela le mani.
0: Bravo,
1: le mani.
0: Bravo.
1: Qualcuno di fianco a me avrebbe bisogno anche di un gel o qualsiasi altra cosa sotto le ascelle, ma è un'altra storia. Per arrivare ai lettini bisogna seguire le frecce per terra.
0: Faccio, okay, indicazioni, sì.
1: Lettini distanziati e personale dei vari bar e chioschi con la mascherina. Tutto perfetto. Cioè, avevo un ombrellone a 3 metri di distanza, avevo l'altro. Dice, beh, ciao, mi vedi? Sì, ma chi cazzo sei? Tutti con la mascherina.
0: Tutto
1: perfetto.
0: In regola.
1: Sembra di sognare. Infatti, dopo poco ci si sveglia e inizia invece. Si rompe l'incantesimo. Inizia la verità. Si vede la cruda verità.
0: Cioè, viene fuori quello che è dentro di te. Prima tutto rispettoso, esatto, delle regole, poi.
1: Fila agli scivoli. Oh. Fila agli scivoli con ammassamento biblico e rischio di rapporti occasionali con chiunque tanto si è attaccato l'un l'altro.
0: Cioè,
1: io, capito, ero attaccato a un signore di 60 anni che proprio attaccato mi piaceva anche, dietro avevo una signora con,
0: morbida,
1: con le tette rifatte, no, per dire, nonostante in fila, va bene.
0: In fila così.
1: Poi
0: Beh, davanti o dietro?
1: Non lo so. Esco dalla fila. Esco,
0: sì,
1: dalla fila.
0: Sì.
1: Provo con la piscina.
0: Provo con la piscina.
1: Oh, si sta distanti. Entro io e mio figlio, si sta distanti in piscina, si sta tutti distanti. Poi suonano la campanella.
0: Che vuol dire?
1: Che vuol dire che fanno le onde.
0: Ah, ecco.
1: Oh, sembra quegli allarmi antiaereo, no?
0: Beh, sì. Però cosa succede?
1: Tutti dentro la piscina.
0: Anche
1: tutti,
0: quelli che sono fuori dal parco, capito?
1: Tutti
0: scavalcano.
1: Ma è bello che gli animatori dicono, venite, cazzo, venite.
0: Stavo tanto bene da solo lì, okay, nell'acqua.
1: Comunque,
0: sì, ce la facciamo.
1: In 5 minuti, no, di onde, io ho perso 4 volte il mio figlio tra i flutti. Ho ritrovato la mia ex che è spuntata da sotto.
0: Sì.
1: Ho toccato 3 culi, di cui uno maschile. No. Ho abbracciato 15.
0: Sì,
1: perché il tavolo lì era,
0: certo,
1: per tutti addosso. Ho incrociato le mie gambe con altre gambe, braccia, mani, teste, tibie e peroni. Mi hanno toccato, abbracciato e forse limonato una decina di sconosciuti.
0: Non sai neanche chi siano voi, eh?
1: Finite le onde, già, sì, avevo la febbre. Già avevo la febbre.
0: Come avevi la febbre, Fabio?
1: Sono uscito dall'acqua tenendo per mano una bambina dai capelli rossi.
0: Che non era la tua!
1: Ho ritrovato i genitori, era tedesca. Era tedesca. Ho ricoperuto mio figlio.
0: Ok.
1: E sono tornato al lettino.
0: Quindi?
1: Che me l'avevano venduto.
0: Nel frattempo.
1: Nel frattempo.
0: Perché è lasciato?
1: È lasciato via 5 minuti. E niente.
0: Quindi?
1: Dopo però nell'aria mi sono un attimo.
0: Oh,
1: ripreso.
0: Aspetta, momento poesia.
1: Nell'aria c'era l'odore di hamburger cotto alla griglia. C'era questo odore di fiori, perché lì il parco c'ha questi fiori,
0: fiore
1: stranissimo.
0: Bellissimo.
1: Esatto. C'era la canzone anche dell'amoroso nell'aria.
0: Ah, karaoke, quindi proprio estate, estate.
1: E poi sentivo, ma l'ho proprio sentito proprio distinto.
0: Che cosa? Che cosa hai sentito?
1: Il profumo di lockdown da lontano che arrivava, l'ho sentito.
3: Good morning, Forever Young.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Siete su Ritmo 80, i Marchini con la K, anche se in questo momento solo con Marco Corona. Sapete che arriva uno dei momenti più attesi, giusto?
1: Questo, è proprio questo.
0: Il momento della zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Punta di vita.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
9: Domenica 26 luglio 2026, 207° giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Anna.
10: Allora, l'ultima volta in cui hai fatto l'amore?
11: Dunque, l'ultima volta in cui ho fatto... Ragazzi, non lo chiedi a fare.
10: Allora, scusami, l'ultima volta in cui ho fatto l'amore è stata con Kevin, supina in un campo di grano.
11: Ma dai.
10: Sì.
11: No, io ero supina, che è un'amica di mia nonna. Devo dire grande gnocca da giovane.

0: dell'ombra. Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Amatiello. Ha origine latina, deriva dal nome di persona amatus, che significa colui che è amato.
2: Amore, ci pensi?
3: Che?
2: Io e te, per sempre. Tutta la vita insieme, ci pensi?
3: Mi ci fa pensare.
0: Le frasi del cinema.
4: Fermi, bimbini! Quella è Saturnia! Voi aspettatemi qui che i miei paesani sono un po' sospettosi. Se vi vedono si pigliano paura. Glielo dico io di farvi entrare, avete capito?
5: Prego!
6: Bravo uomo, eh?
5: Brutto molto, esteticamente una schifezza, però un bravo uomo, mi piace.

0: dice il saggio?
1: Concentriamoci sul bene, che di male ce n'è tanto in giro.
2: Noi siamo due personcine per bene, che non farebbero male nemmeno a una mosca. Figuriamoci a un santo come te.
3: Figuriamoci a un santone.
2: A un santone come te. Anzi,
3: varrai più di una mosca, no?
2: No, lascia. Guarda come metto in competizione.
4: Ritmo 80 presenta
5: Good Morning Forever Young
4: con Marco Corona e Marchino.

0: magari fossi per la strada, sono qui con Corona la simpatia.
1: Esatto, benvenuti allora al resto del Marchino, cioè le notizie che gli altri non vi danno.
0: Su una linea di volo, un volo di linea forse.
1: Esatto.
0: Un volo di linea. Non sento c***o. Grazie le cuffie per favore, grazie. Vai. Ok. Su un volo di linea interno cinese,
1: sì,
0: a un certo punto la hostess, dopo aver messo tutti a sedere, l'aereo è partito, a un certo punto la hostess ha visto alzarsi uno. E lei dove va?
1: Infatti.
0: Era il suo fidanzato.
1: Era
0: sorpresa.
1: Dai.
0: È andata a vedere cosa fa al lavoro. No,
1: no.
0: Si è messo in ginocchio e davanti a tutti, mentre l'aereo in volo, gli ha chiesto se voleva sposarlo.
1: Ma beh, che bello! Applauso, bravo romanticone!
0: Che cazzata, e poi... bravo!
1: No, no, stavo dicendo, non ci sono più gli uomini
0: di una volta.
1: No, bello questo gesto,
0: bello,
1: ma che
0: bello
1: è successo? Però?
0: Successo che lei qualche mese dopo è stata licenziata.
1: Ecco. non si può avere tutto dalla vita.
0: No. Perché il comportamento romantico e privato ha creato agitazione tra i passeggeri.
1: Adesso.
0: E che due coglioni.
1: Davvero, però, non si può fare più niente.
0: Non si
1: neanche slacciare una cintura mentre tutti la tengono allacciata.
0: Allora, io che so chiedo. Chiedo, a parte che lui ti ha fatto le riprese per quello. Così.
1: Sì.
0: Lei l'hanno licenziata. Adesso tu, cara donna, che se la lo so, lei ci sta ascoltando.
1: Ci sta ascoltando?
0: Cinciulin. Volevo dirti:
1: sì,
0: non avrai più lavoro.
1: No,
0: non avrai più lavoro.
1: No.
0: Però hai un bravissimo marito. Un bravissimo marito, ti vuole bene.
1: Sì.
0: E ti riempierà di corna con gli anni. Ma quella è un'altra storia, ne riparleremo.
1: Negli anni, non subito. Adesso goditelo. Perché tra un po' comincerà a fare le partite di calcetto in fase settimanale.
2: Esatto. Corona, ma fate davvero?
3: Good morning, Forever Young,
4: con Marco Corona e

0: la seconda ora, perché dicono che parliamo un po' troppo.
1: Fatto allora.
0: Cioè, come così? No, così. Cioè, devi dire, tra poco ritorniamo.
1: Tra poco, quindi ritorniamo con la terza ora.
0: Ok, io ci uso di così, dai, adesso. Adesso già che ti posso dire che ci mettiamo a parlare. Insomma,
1: perché potremmo. Perché se dopo se ci mettiamo a parlare. Noi con delle cose ce le chiedono.
0: Ci chiedono di fare le cose veloci, noi le facciamo subito.
1: Le facciamo,
0: noi ce lo capito? Ecco. Perché uno poteva allungarsi.
1: No, ma uno poteva anche fare lunga, ma lunga.
0: E invece noi no, invece abbiamo detto, tra poco ritorniamo. Tac, capito? Sì. Non c'era bisogno di aggiungere altro.
1: Ma infatti, guarda.
0: E perché stiamo aggiungendo ancora?
1: Dovremmo farlo di più spesso.
2: Sono le 7:05.

0: Bentornati all'ascolto. Sanremo, la città dei fiori, ha ospitato l'undicesima edizione del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, ideato e organizzato da Ludovica Casellati, che ogni anno premia le migliori ciclovie del nostro paese e non solo, ce ne parla proprio Ludovica Casellati.
1: Quest'anno è andata molto bene, appunto questa undicesima edizione del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, perché le candidature sono state davvero tantissime. 33 candidature sono arrivate. La novità è che abbiamo premiato anche un'ipovia ciclabile da quest'anno, e quindi per abbracciare tutto il turismo sostenibile, chi va a piedi, chi va a cavallo, ma sempre con la condizione che siano ciclabili. I vincitori sono stati l'Umbria al primo posto, si è aggiudicata il podio con la ciclovia del Trasimeno, quasi 60 km attorno a questo lago meraviglioso dove sono incastonati dei borghi, e quindi in sicurezza si può davvero trascorrere un fine settimana nel cuore verde dell'Italia, pedalando, visitando e degustando. Secondo posto per la Puglia, giro ad anello del Gargano, che portano a scoprire le scogliere del Gargano ma anche la foresta umbra, passando per i borghi. Terzo posto ex aequo Piemonte e Lazio. Il Piemonte con una ciclovia internazionale, diciamo così, parte da Locarno, arriva al mare della Liguria, attraversando zone anche lì ricche di enogastronomia. Il Lazio invece con un percorso nel cuore millenario, e infatti è la ciclovia Etruria, il cuore millenario di questa regione. Menzioni speciali alla Sardegna con Sardana Bike Adventure, un percorso da fare con o gravel o mountain bike che va da Bosa fino a Cabras. E poi abbiamo assegnato la menzione dei cammini alla Calabria con il cammino del Normanno che va dal Mar Tirreno al Mar Ionio, e la menzione per l'ipovia l'ha vinta l'Abruzzo con l'ipovia del Gran Sasso. Altra menzione importante di quest'anno, che aveva come tema il silenzio, quindi questa abbinata con il cicloturismo che ci consente di lasciare le città chiassose, di immergerci nella natura, in noi stessi, e soprattutto ritrovare un equilibrio con tutto quello che ci circonda, l'ha vinta la menzione del silenzio 2026, l'ha vinta la Toscana, con un percorso che si chiama la ciclovia degli Etruschi, che erano la civiltà del silenzio.
0: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su Volvo.

0: chiederei, eh.
1: Landru, non mi risponde. Lei non mi guarda neanche in faccia.
0: Quindi?
1: E io, per amore di una donna, mi faccio monaco.
0: Oh,
1: e così sia.
0: E così sia.
2: Guarda.
0: Questa è la conclusione.
2: Fai quello che vuoi. Monaco, barista, astronauta, ricercatore di pietre preziose.
0: Sì, sì.
2: Che ne so, BBC.
0: Autosburghi.
2: Autosburghi. Ma non cantare.
0: Bravo, no. Marchino! Era Aldo Iannicello, Monaco per amore.
2: Va bene, vai, vai. Che Dio ti benedica.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona.

0: buongiorno si vede dal marchino.
1: Infatti.
2: Ma infatti io sto caricando le tame.
1: Sì, lo so che sì, i fan di De Gregori storceranno un po' il naso, però serviva qualcuno che introducesse un momento così autoreferenziale dei marchini con la K.
3: La storia siamo noi. Nessuno si senta offeso.
4: No.
1: Soprattutto tu, Francesco, diceva l'altra volta.
4: E soprattutto quelli che amano questa canzone che parla di ben altri.
1: Esatto. Sono io che ho estrapolato questa roba.
4: Sì, infatti, ma adesso.
1: Vabbè, noi adesso ci autocitiamo.
4: Amici.
1: È un momento in cui il nostro marchino aveva questa vena creativa.
4: Esatto.
1: Uno che stava un po' sul pezzo, guardava un po' cosa stava succedendo.
4: E per esempio c'erano un sacco di pubblicità della Lidl. Anche adesso ci
1: anche
4: sono.
1: Adesso.
4: Però adesso è cambiata. Quella volta era il claim, diciamo così, la scelta
1: sì,
4: dell'agenzia pubblicitaria della Lidl era un prodotto alla volta, cioè praticamente in televisione appariva lo spot del prodotto che era in offerta.
1: E quanto
4: adesso
1: costava?
4: Una cazzata.
1: 9,90 euro. Tutto 9,90 euro.
4: Allora noi ci era venuto in mente quella volta di prendere in giro un po' questa cosa.
1: Perché c'è sempre, quando funziona un marchio, c'è subito qualcuno che magari cerca di imitarlo,
4: esatto,
1: di cavalcare un po' l'onda, anche come nome.
4: E noi ci eravamo inventati Lidio, questo supermercato.
1: Ma
4: la cosa che vorrei sottolineare, a parte che adesso magari qualche risata ve lo fa, ma la voce.
1: La
4: voce di questa ragazza.
1: Sì.
4: Perché? Diciamolo, chi era? La segretaria. Cioè la segretaria della.
1: Lei doveva fare altro.
4: Esatto, lei doveva fare altro. Noi la chiamavamo per fare.
1: A tradimento. Perché non leggeva neanche prima.
4: Esatto,
1: quello che doveva fare.
4: Leggi questo in diretta. È venuto fuori questa bellissima
1: cosa. Sentiamo il Lidio.
5: Questo programma è offerto da
6: Lidio. Da domani una nuova bambola per i vostri bimbi.
1: Un'altra bambola.
6: Vai. Dopo la bambola che fa pipì.
1: Sì.
6: Dopo la bambola che fa la popom.
1: Sì.
6: Dopo la bambola che vomita, quella di ieri.
4: Sì, vero?
6: Dopo la bambola che fa il pane.
1: Sì.
6: Dopo la
1: bambola
4: la bambola che fa
6: il pane. Dopo la bambola che canta il napoletano, arriva Eustacchia, la bambola che sputacchia. Con diversi tipi di sputo.
1: Sì.
6: Allora, lo sputo catramoso tipico del fumatore.
4: Ah, ok.
1: No, sì, poi.
6: Lo sputo dell'anziano.
4: Ah, questo è pericoloso.
1: Sì.
6: Lo sputo dei bimbi.
4: Quello che cola. Ok.
6: Lo sputo dei camionisti dei finestrini.
4: Se lo salutiamo.
6: E lo sputo dei calciatori.
4: Ah, quello c'è sempre. Va bene.
6: Eustacchia, la bambola che sputacchia.
1: Sì.
6: Un'esclusiva.
7: Lidio. Good morning, forever young.

Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: 68.
1: Guarda, carta canta. È arrivata una lettera.
0: È arrivata una lettera, sì, da parte dell'agenzia
1: sono
0: delle
1: Mirelle. Sono Mirella. Vi ascolto sempre, mi piacete molto, siete tre molto simpatici.
0: Siamo in due.
1: Vabbè, dai. Mi piace molto quello che dai numeri del lotto.
0: Ah, dai numeri basta.
1: Lo vorrei sposare e volevo dire che ho giocato i suoi ultimi numeri e ho vinto.
0: E cosa ha vinto però? A parte che mi sembra la tua calligrafia.
1: No, guarda, ha vinto ben 150.000 euro. 150.000 euro e quindi funziona.
0: E quindi il problema è che noi non ci crediamo e non li giochiamo, quindi non potremo mai vincere.
1: Io li ho giocati.
0: Dove?
1: Il problema è che l'altra volta gli ho dato il numero 1500. Non c'è,
0: l'ha spezzato.
1: Comunque vabbè, sentiamo i numeri di oggi.
0: Vai, allora, che cos'è sta roba?
2: Questa è roba vincente.
1: Roba vincenti.
0: E allora segnate.
2: Uno.
0: C'è sempre l'uno, eh.
2: Due. Quelli vincenti.
1: Sono i vincenti.
2: Sì. 340.
0: Va un po' oltre, secondo me.
2: 375, 80. Questi sono quelli vincenti.
1: Questi sono quelli vincenti, pensa, raga. Uno. Due. E l'altro me ne ricordo.
0: Anch'io. Ecco, vedi. 370. Segna, devi segnare.
2: Questa è roba vincente.
1: Segna.
2: 4.500.
1: 4.500.
2: 7.750.000.
1: 7.750.
2: Sette,
1: oddio!
2: 9.250. Quelli vincenti.
1: Sono vincenti.
0: Ma sei sicuro?
2: Questi sono quelli vincenti.
1: Sono quelli vincenti. Giocateli. E poi fateci sapere.
0: Sì.
1: Sono roba vincenti.
0: Sei sicuro?
1: No.
3: Good morning, Forever Young.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: signori e signore, sì, siamo arrivati al termine di questa trasmissione radiofonica, sì, di questa prestigiosa emittente in stereofonia. Vedete che sto usando un po' dei termini desueti.
1: Desu cosa?
0: Desueti.
2: Vabbè, ah, okay.
0: Intanto devo spiegare perché,
1: fai bene.
0: Sono un po' vecchio, non sono proprio good morning forever young come il programma.
1: No, te sei sempre giovane, Corona, basta crederci, sì. Ci sentiamo domani.
3: Ci sentiamo domani.
1: Alle 6.
3: Ma che vecchietto, ci sta molto bene quando ci faccio l'imitazione del vecchietto, ti piace molto.
1: Mi sembra un ubriaco proprio.
4: Tu non stai bene.
5: Good morning, good morning.
6: Su Ritmo 80, una domenica a tutto volume. Nella prossima ora i nostri DJ hanno scelto anche. Dal 1987, Mel & Kim, Respectable. Dal 1985, The Thompson Twins, Don't Mess with Dr. Dream. Dal 1980, Billy Ocean, Stay the Night. Questi altri top 80 nella prossima ora, sulla radio dei Forever Young, Ritmo 80.
7: Ritmo 80.
8: Sono le 9 e un minuto.

0: Hai ascoltato Boston, More Than a Feeling e Bruce Hornsby, The Way It Is.
1: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
2: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne.
3: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus.
2: L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
1: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre, bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia, i feriti sono una sessantina tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento Notav. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La premier Meloni, in un post, parla di un liberato attacco allo Stato e avverte: non ci piegheremo. Vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo, temporale al nord e al centro, caldo torrido al sud. È scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
4: I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza, il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia a Giorgetti per poter varare al primo consiglio dei ministri utile un decreto e attivare le misure entro il primo agosto. C'è un problema di conti pubblici, i tre tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato e sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
1: In chiusura allo sport, Formula 1, in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton, retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in 5ª posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli, che scatterà dalla 4ª fila, il semaforo verde alle 15. Ciclismo, Parigi incorona Pogacar, che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al 5º Tour de France in carriera. Ieri nella penultima tappa, la scalata del mitico Alpe d'Huez, vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto 4º davanti al belga Ethan Paul, che chiude 2º la Gran Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
5: Ritmo 80, sempre in forma.

0: quanto la ami. Dimostra di essere un forever young. Invia un sms o un whatsapp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire: ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
1: Sì, ma tanto quanto.

0: Frida, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Viaggio musicale in oltre 30 anni di grande musica da ballare. Questo è il succo della nostra Rit Parade, che anche quest'oggi in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Sono pronto quest'oggi a parlarvi del mese di luglio del 1981. Cominciamo subito dalla posizione numero 3. Dall'Olanda arrivano gli Spargo e il motivo è quello che si chiama One Night Affair.

Una formazione molto eterogenea, quella di questo gruppo olandese, forse fu proprio questa la chiave del successo che arrise agli Spargo nel mese di luglio del 1981, con questo motivo intitolato One Night Affair che abbiamo ritrovato alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Siamo pronti a salire di un gradino in avanti, c'è la francesina Lio e il sound è quello di Amoris Solitaire.

questa canzone io ho esaltato la conoscenza profonda del francese. Era Leo con Amour Solitaire alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di luglio del 1981. Ma attenzione, perché in vetta alla nostra Hit Parade stiamo per ascoltare un gruppo che avrebbe avuto grande successo anche nei mesi a venire col suo sound particolarmente elettronico. BPM elevatissimo per Orchestral Manoeuvres in the Dark, ovvero sia OMD con Enola

0: ed erano gli Orchestral Manoeuvres in the Dark, ossia OMD, con Enola Gay a conquistare la vetta della Hit Parade nel mese di luglio del 1981. Hit Parade che si conclude così, ma che ritorna ogni giorno su Ritmo 80 nel doppio appuntamento, quello delle 9.30 e quello delle 16.30, dove ascolterete ovviamente 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi, dalle Procida, ci rivecchiamo qui come sempre. Ciao a tutti!
1: Siamo solo noi!
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notab e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Master Check 90.
6: Master Check 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
7: Master Check 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
6: E nel weekend alle 20.
7: In versione extended full show.
6: Master Check. Master Check. Master Check.

0: assaggiare?
1: Turismo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Domenica 26 luglio 2026, 207° giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Anna.
3: Allora, l'ultima volta in cui hai fatto l'amore?
4: Dunque, l'ultima volta in cui ho fatto... ragazzi, non lo chiedi a fare.
3: Allora, scusami, l'ultima volta in cui ho fatto l'amore è stata con Kevin, supina in un campo di grano.
4: Ma dai.
3: Sì.
4: No, io ero supina, che è un'amica di mia nonna. Devo dire, grande gnocca da giovane, ma anche a

0: dell'ombra. Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Amatiello. Ha origine latina, deriva dal nome di persona amatus, che significa colui che è amato.
2: Amore, ci pensi?
3: Che?
2: Io e te, per sempre. Tutta la vita insieme, ci pensi?
3: Mi ci fa pensare.
0: Le frasi del cinema.
4: Fermi, bimbini! Quella è Saturnia! Voi aspettatemi qui, che i miei paesani sono un po' sospettosi. Se vi vedono si pigliano paura. Glielo dico io di farvi entrare, avete capito?
5: Prego!
6: Brav'uomo, eh?
5: Brutto, molto, esteticamente una schifezza, però un brav'uomo. Mi piace.

0: dice il saggio.
1: Concentriamoci sul bene, che di male ce n'è tanto in giro.
2: Noi siamo due personcine per bene, che non farebbero male nemmeno a una mosca. Figuriamoci a un santo come te.
3: Figuriamoci a un santone.
2: A un santone come te.
3: Anzi, varrai più di una mosca, no?
2: No, lascia. Vado con me in competizione.
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
6: In un salone c'è un vecchietto che legge il giornale. Entra il nipote piccolino e fa:
7: Nonno, ma un domani ce l'avrò anch'io la pensione?
6: E il nonno lo guarda e fa: Se quando moro mi seppellisci in giardino e dici a tutti che sono vivo, sì.
8: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
9: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1980 The Jacksons, Can You Feel It? Dal 1985

mattinale mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco.

0: Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Duran Duran, Planet Earth e Azimuth Jazz Carnival.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: massimo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: 80 gradi il nome del programma. Ciao a tutti, io sono Marco Greco e questa è la radio Forever Young. Si comincia subito con un groove irresistibile. È quello di Eddie Grant e la pe- ragazzi, un pezzo famosissimo, Baby

Ma sì, che le riconoscete praticamente tutte, le abbiamo riascoltate con enorme pazienza e amore e curiosità e anche tenerezza, perché alcune canzoni poi invecchiano portandosi dietro i loro anni. Ma comunque adesso invece spazio alla, insomma, anche all'eleganza di questo pezzo dance di Billy Ray Martin, questa è Your Lovin' Out.

1993 le televisioni musicali erano praticamente protagoniste assolute dell'estate, molti successi diventavano famosi anche ai videoclip trasmessi in continuazione, anche se questa non credo che sia passata per i canali televisivi, perché Fiorello non lo so, era un po' visto come un borderline in quel periodo là, non, forse perché era ormai etichettato come karaoke, l'uomo karaoke, però effettivamente ne ha lasciate i disegni nella discografia italiana quest'uomo. Va bene, lo salutiamo, magari c'è qualcuno che dell'entourage di Fiorello che lo conosce e che sa che in questo momento lo sta ascoltando, e mandategli i nostri saluti. Quindi la radio Forever Young è sempre qui, e io sono Marco Greco e Ritmo 80, torniamo la prossima con 80 gradi.

0: Massimo 80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1985, Bruce Springsteen, Born in the USA. Dal 1988, Phil Collins, Two Hearts. Dal 1986, Tipini Fini, Fever. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: 80. Sono le 12 in punto.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Michael Cretu, Samurai e Candido, Jingo.
1: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico e istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei No Tab, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei No Tab, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratesa a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Io sono Basilda, la voce della House. Ti racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: momento di
1: Face to Face.
0: Face to Face. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia.
1: Face to Face.
2: Riff 80, la radio dei Forever Young, è lieta di presentarvi un nuovo appuntamento con il nostro Face to Face. Un saluto a tutti amici, io sono Lele Procida e come sempre vi presenterò quattro brani. Ma per cominciare si va con un disco del 1998 di Mietta. Ed uno del 1979 di Dominic Fruiano Band. Ma andiamo con ordine. Nel 1998 la cantante tarantina Mietta incide un album che è anche un omaggio alla soul music. Il disco si intitola La mia anima, da cui oggi ascoltiamo il singolo intitolato Angeli noi.
1: Face to face.
0: Face

E questa è la mietta con Angeli Noi, che altri non è se non la cover italiana di un successo del 1979 che noi conosciamo molto bene. È un cantante canadese ma nato a Modugno, in provincia di Bari. Lui si chiama Dominic Troiano Band e la canzone si intitola We All.

0: musica per cominciare il nostro appuntamento con il Face to Face qui a Ritmo 80. Dal 1979 Dominic's Rihanna Band con We All Need Love e dal 1998 Mietta con Angeli Noi. Caso strano e divertente, ci sono ben due pugliesi ad aprire il nostro appuntamento con il Face to Face di quest'oggi. Appuntamento che ovviamente continua con altre due canzoni. Si parte con un disco del 1999 di Gigi D'Agostino ed uno del 1984 dell'inglese Nick Kershaw. Iniziamo ovviamente con la versione più recente di questo brano, di cui non vi ha ancora svelato il nome. Nel 1999 il DJ torinese Gigi D'Agostino incise un album intitolato L'Amor Toujours, che rimane a tutt'oggi il suo disco di maggior successo. E proprio da questo album c'è una canzone tutta da ballare che si intitola The Riddle.
1: Face to Face, Face to Face.

1999 era The Riddle con Gigi D'Agostino, ma dobbiamo tornare indietro di ben 15 anni, esattamente al 1984, quando un cantante nato a Bristol incise la versione originale di questa canzone. Il suo nome è Nick Kershaw, uno dei più prolifici artisti degli anni 80, e il motivo ovviamente porta sempre lo stesso titolo, The Riddle.

0: dal 1984 Nick Usher con The Riddle e prima ancora Gigi D'Agostino con la versione del 1999 della medesima canzone. Erano questi gli ultimi due dischi a confronto all'interno del nostro face to face di quest'oggi. Come sempre Lele Procida vi saluta, un ringraziamento a tutti quanti voi per seguire il nostro appuntamento che vi ricordo è disponibile anche in versione podcast sul nostro sito ritmo80.it. Noi ci ribecchiamo qui sulla radio dei Forever Young. Ciao a tutti!
1: Segnala il tuo disco face to face 388-6576-123.
2: Email diretta at ritmo80.it.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: dal 1987, Simply Red, The Right Thing. Dal 1982, Laura Branigan, Gloria.
1: Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Gira la ruota dei Forever Young e scegli
1: 70.
0: Un disco degli anni 70.
2: We got it together, didn't we?

0: Sono le 14 in punto.
1: Ballatissimi sono sul ritmo, tanta sono ogni giorno dalle 14 alle 15. Guarda un po', sono le 14, iniziamo.
2: I Ballatissimi.
1: Sono Sabino Pastore, ciao a tutti. Con me c'è Davide Ferrarini, ciao anche da parte sua. E suoniamo il primo, e di Usura, si chiama Open Your Mind.

A un certo punto i beat si fanno sempre più veloci e niente male, perché il disco di Cappella si chiama Move On Baby, inizio anni 90, disco che a suo modo ha segnato qua un paio di mesi almeno di quel periodo. Ora Network, Passion.

il mare, magari in leggera collina, così mentre balli il mare lo vedi, e parte il disco di David Morales, Se non puoi stare fermo, perché questa indie ghetto è veramente meravigliosa da ballare, non so, anche da ascoltare, cioè è bella e basta. David Morales, ora Pete Heller, questa è Big Love.

questo effetto così sognante, cosa ha campionato Alex Farolfi? Perché questa è di Alex Farolfi, si chiama Burning. Il campione che ascoltate è di un vecchio disco del 68 di The Turtles, si chiama You Show Me, e siccome siamo potentissimi ve lo facciamo ascoltare. Chiaro? Poi non vi sto qui a raccontare che hanno campionato anche quelli della Soul in un brano all'interno di Three Feet High and Rising, disco storico dell'89, ma lasciamo stare. Per il momento vi basti sapere questo, che è di Alex Farolfi e si chiama Burning.

FBI Project, perché avevano acquistato un campionatore e dovevano utilizzarlo, quindi hanno preso un vecchio disco con una bella voce femminile, gli hanno tolto la base, hanno preso la voce, l'hanno campionata e via, è venuto fuori un disco che si chiama Rischi in questo caso. Adesso scusateci per l'accostamento che potrebbe risultare quantomeno inopportuno, se non addirittura blasfemo, perché adesso vi dobbiamo far ascoltare uno dei dischi più belli di sempre, si chiama Around the World, Daft Punk.

Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

Deep Deep e New Tania Louise che ricordano il nome Thelma e Louise, ma non ha niente a che vedere perché è un altro tema, era molto bello il disco pure, quindi ci può stare bene così. Ora Miranda nel pomeriggio di Ritmo

0: E allora, visto che stiamo suonando Corona e non c'è bisogno di dire nulla, potremmo anche parlare di altro e ve la lasciamo ascoltare sotto. Devo solo dirvi che i Ballatissimi oggi finiscono qua proprio con Corona e con The Rhythm of the Night e tornano domani alle 14, ovviamente sempre sul Ritmo 80. Per il momento da Ferrarini e Pastore è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi
3: su ritmo80.it,
2: sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
4: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
5: Dal 1987 Madonna, Cozy Neck Motion.
6: I got the mood, baby. You got the motion. We got together.
5: Dal 1984, U2, Pride, In the Name of Love. Dal 1988.

0: Johnny Wants to Rule the World, un disco di allora con i suoni di ora. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie 70s, un disco degli anni 70.
1: I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Datura, datura, datura, datura, datura, datura. Insieme, insieme. Amigos.
1: Datura Club 90s. We'll be back soon. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1989, The Cure, Love Song. Dal 1988.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Marco Martina, Venture in My Heart e Donatella Rettore, Cobra.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
6: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
2: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ma ciao, benvenuti su Ritmo 80. Beh, lo so che voi c'eravate già, io mi sono invece avvicinato al microfono. Sono Marco Greco e apriamo 80 gradi con una delle canzoni simbolo della musica italiana. Sto parlando di Fotorock.

And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane.

0: dal 1999, sì, esattamente, usciva questo pezzo Liquido con Narcotic, una cosa che mi ha proprio ho memorizzato, era proprio diventata una delle canzoni secondo me più interessanti di quel periodo. Vabbè, comunque per questo che siamo andati a ripescarla. Beh, tra l'altro nel 99 cosa c'era di curiosità? I masterizzatori, questa parola strana, e masterizzavamo il CD, iniziavamo a entrare in queste nelle playlist, nelle autoradio c'era il lettore CD e quindi dovevamo in qualche modo non sempre acquistare un CD originale con le tracce di un album, ma per fare il meglio delle tracce che ci piacevano di più, e collezionavamo e registravamo in qualche modo, e non facevamo una playlist personalizzata, era proprio, sì, come dire, un anticipo di quello che poi sarebbe successo esattamente con i vari lettori MP3, poi lo streaming e poi tutto il resto, insomma. Va bene, così, e con questa ci salutiamo, grazie da Marco Greco, rimanete con noi di Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

dal 1986, Eddie Huntington, USSR. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di

La domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pat.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Robin Gibb, Boys Do Fall In Love e Lucio Dalla, L'Ultima Luna.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
4: Masterchef 90.

L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

per la lunga. Da capo. Vieni a ballare con noi. Quasi pronti per la lunga. Ancora un pezzo a non farmi ridere. Dennis Jack che comincia Master Check 90. La lunga. La lunga. Ritmo

0: Sono le 20
1: e 2 minuti.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Checo, you're ready?
4: Che senso? Cos'è che devo fare?
5: Checco Corbace e Daniel's Jack presentano
6: Masterchef
5: 90,
7: l'enciclopedia della dance.
8: Eccoci pronti per un altro pronti per un altro Masterchef 90, insieme per un'oretta ad ascoltare un sacco di belle cose, musica degli anni 90. Certo, che cazzo ci chiamiamo a fare Masterchef 90 da 45.770 anni? Cominciamo senza indugio alcuno con Cici Rogers, Someday, scritta da Marshall Jefferson, che decise di farla cantare a Cici, che si prestò, si immolò alla causa. E poi a un certo punto, sai cosa ha detto Dennis Jack, che intanto saluto per la parte super mixata, sai cosa ha detto Cici al matrimonio?
9: No!
8: E vabbè, cominciamo con Someday dall'87 in Masterchef 90. Walk.

0: Youngblood.
1: Sangue giovane.
0: Era Sydney Sangue giovane, Sydney Youngblood con If Only I Could. Te lo ricordi nel video che poi c'era lui e la palla? Lui e la palla, perché mi ricordo che c'era la palla. E non ho detto una balla, perché c'era la palla. Lui e la palla, mica la balla. Lui e poi la palla. Cioè, un po' la palla, un po' lui. E lui, primo piano, che faceva le sue movenze e mostrava
1: la palla,
0: non la sua, quella con cui interagiva. Che non è neanche la palla di un altro.
2: Vabbè.
0: Sydney Sangue giovane è finito nella palla con If Only I Could, con bassline e drum beat presa in prestito da Break for Love di Raze, che quasi quasi ascoltiamo in un pezzettino che in qualche modo avvia anche in questo caso una fase, assolutamente sì, di sputtanamento dei dischi da cui abbiamo preso, hanno preso in prestito le loro cose, che già negli anni 90, per quanto poi dopo a loro insaputa copiati nel futuro, avrebbero copiato quelli del 70 e dell'80, per una scopiazzatura generale che è finita in un marasma di scopazzate.
3: Mi è piaciuto.
0: Arrivano i Two Static con il featuring di Nasty Cat con Feel the Beat dal 1990.

0: Harry con Simple Things del 97 e adesso arrivano loro, tornano i nostri compagni di avventura dei 90s, Ciro e Stefano con il featuring di Billy Ray Martin, questo piccolo pezzo di normalità in mezzo a... Dove ad un certo punto c'era gente che cantava normalmente di fianco a loro senza fare la sciura.
1: Devi passare dal fruttivendolo.
0: Senza dire ste robe strane, c'era qualcuno, Billy Ray Martin, che cantava con loro Mystic Motion, registrato nel 93 ma ripubblicato in versione boom boom. Possiamo dire che Billy Ray Martin sia stata scoperta dai Datura.
2: Bravo.
0: Datura, Billy Ray Martin, Mystic Motion.

0: 41, come lo dico, one versus In Excess, I'm So Crazy, dal 2001. In Excess poi mi piacevano un sacco quando la buona anima andava in giro col giubbottino di pelle, con tutto il pelo di fuori.
1: La domanda che mi viene è questa. Tu negli anni 90 guardavi i peli di fuori di chiunque?
0: Questo qua, mi colpivano quelli con i peli di fuori.
1: Avevi altre tendenze?
0: Hai scoperto una parte di me un po'. No. Ti mando a cagare sonoramente, senza, come dire, dubbio alcuno, vado avanti. E arrivano le Negresse Verte con Joby Lamouche, le Negresse Verte.
2: Ma come cazzo parli? Io non ti capisco. Te, be, be, de, de, de, de, da paté.

0: tutto alternativo di questo Masterchef, che le robe un pochino più ricercate. Abbiamo mandato anche Tito Puente, hola chicos, Rankin Khan, nella versione dei Masters at Work, che si davano un grande affare, i due dei Masters, si davano un grande affare. C'era Kenny Dog Gonzalez,
1: bravo,
0: Lilluy Vega,
2: bravo,
0: Sean Marco, Sean Marco.
3: Vedi
0: che sono bravo. E pensa che anche la roba house americana, che non è che fosse proprio il mio forte in quel periodo. Vabbè. E adesso arriva quella cosa che finalmente ci permette di ascoltare in versione moderna o ammodernata, cioè remixata, un pezzo famoso dei 90-2000. Quindi è nient'altro che un remix. E siccome è dei giorni nostri, è arrivato il momento del remix today.
4: Masterchef 90.

0: 50 Cent Love, Earth and Days Remix, la Madonna Santa. Comunque a me piace molto di più l'originale, anche perché qua fondamentalmente non hanno fatto un cazzo. Noto questo sforzo di rifarle tutti i costi con i groove moderni. I pezzi secondo me andrebbero anche nobilitati un po' di più, però è il mio punto di vista. Non voglio fare il polemico, non voglio fare quello che distrugge tutto, però vabbè, secondo me poteva anche essere fatto meglio. Vabbè, ci prendiamo una piccola promo pausa, poi torniamo fra non molto e sarà ancora Mastercheck 90 con questa torneremo con un brano del finire degli 80, Giovanotti con Vasco. State qua,
1: Mastercheck 90. Mastercheck con Cecco Corbasce e Daniel Jack.
2: Come back soon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: pausa con Jovanotti e questa è
1: Pascal.
0: Con questa traccia Jovanotti si è presentato al Festival di Sanremo dell'89 e ha potuto farlo soltanto perché durante il servizio militare gli hanno chiesto di scrivere una canzone per Classe di Ferro. Te la ricordi Classe di Ferro?

0: Vito, che era il suo manager in quel periodo, chiese una licenza di 2 settimane, ma in realtà Asso fu scritta, registrata e masterizzata in soltanto 30 minuti, oggettivamente in un bar di merda. Quindi in un bar del cazzo, piuttosto Asso. E quindi il resto del tempo, insomma, fu utilizzato per scrivere Vasco, che poi dopo è stato portato a Sanremo. Beh, abbiamo ascoltato al rientro di Massacek 90, Vasco, Giovanotti dall'89, adesso Move Your Body dal 99. Ma queste due, come minchia le mixi?
1: Zero, zero.

0: Scioccato dal mixaggio di prima, sono rimasto scioccato. Infatti abbiamo ascoltato Neja adesso con Shock.
1: Complimenti. Ingancio bello. Bello,
0: no, che poi
1: pura.
0: Neja con Shock dal 98 e adesso Ice MC. Adesso arrivi il gelante con il microfono. Ice MC. Che poi adesso, cioè, volendo la tradurre, Take Away the Color, che cazzo, cioè, canzone dedicata, cioè, l'inno dei ferramenta, dei pittori degli anni 90. Sì. Portate via i colori. Take Away the Color nella Robex Remix. Dal 93.

del 93, che poi è il follow up di No Limits, successore per l'appunto già descritto un sacco di volte da parte nostra, che in tutta Europa si è distinto in quanto a mega successo, soprattutto straballato in tutti i club. Poi era un esempio di techno trasposta in versione commerciale, e notare che ho detto trasposta. Beh, arriva Digital, a proposito di maranzate, Digital Boy con Digital Beat del 94.

Questo è Masterchef 90, dall'altra parte c'è Dance Jack che ha mixato anche questa volta un sacco di belle robe, soprattutto quella che abbiamo appena ascoltato, Gigi Dag D'Agostino, che non può mancare nelle nostre playlist. In questo caso l'abbiamo beccato con New Year's Day, con New Year's Day dal 96, che fa rima con Day. Ma fra le cose emblematiche che mi domando dopo aver ascoltato Gigi Dag, c'è anche questa cosa che mi sta veramente attanagliando la testa. Guarda la testa attanagliata. Quelli che fanno la vita da artisti come Gigi Dag, a casa come sono? Per esempio lui con la mamma al mattino com'è? Ciao,

0: va bene, va bene. Che cosa c'è adesso? Che facciamo? Dove andiamo?
1: Andiamo!
0: Perché... Ah! E dopo Gigi Doug è arrivato il momento di ascoltare quella perfetta fusione di quattro più brani, a volte cinque, solitamente quattro, che intersecati fra loro formano una sorta di onda perfetta, sonora, che in pratica vi inebria la mente, il corpo, vi entra anche nelle mutande, la roba... È arrivato il momento del mashup di Daniel's Jack.
2: Master Jack 90 presents

0: Era il mashup di Dennis Jack in questo Masterchef 90, molto bello, molto molto bello, molto italiano rispetto al producing. Abbiamo ascoltato Network, bello, oddio, cioè, stavo per dire una roba tipo molto ricercato, poi abbiamo chiuso con Ramirez e mi sono stato zitto, vabbè. Network con Passion, Memories, poi gli Anticappella con Move Your Body, Usura con Open Your Mind, oh, e infine Ramirez con il... A questo punto è andata anche questa puntata di Masterchef. Vuoi dire qualcosa?
1: Andiamo!
0: Vabbè, ciao a tutti! Grazie, alla prossima, è stato molto bello, sarà ancora più bello la prossima volta. Noi vi amiamo, io di più. Ciao!
2: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel J.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Il mixato più lungo d'Italia.
1: Disco Mix.
0: In console. Disco Mixa.
1: Daniel's Jack.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
3: Ok, ecco la radio in diretta.
2: Ritmo 80. Basta la parola.
3: Ciao da Ritmo 80.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Forever Young. Tu che con Ritmo 80 balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90. Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con Ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, App e su lovefm.it.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80. Ehi, hey, Forever su ritmo80.it o con un tab sulla nostra app. Vai nella sezione podcassette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.
2: Basilda. Su Ritmo 80, Basilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1991 nasce la celebre mascotte della casa di videogame, Sega. Il mitico riccio che può superare la velocità del suono viene chiamato Sonic e sarà il protagonista di una fortunatissima serie di videogiochi. Tra una partita e l'altra, il trio dei Dynamic Noise con la voce di Gene Castelli produce Do You Feel Alright, uno dei dischi rappresentativi della Spaghetti House all'italiana.

1992, gli americani Seville e St. Cole, dopo aver collaborato varie volte con Mariah Carey, vengono contattati dalla MJJ Production per remixare il singolo Black and White, tratto dall'album Dangerous di Michael Jackson, il primo senza Quincy Jones. La traccia viene pubblicata in un singolo promozionale e, nonostante il grande successo in Europa e in Australia, non verrà mai inserita in nessun album o raccolta ufficiale del compiantore del pop, ad eccezione della versione UK della compilation King of Pop, pubblicata nel 2008. Molti anni prima, nel 1986, mentre la sonda Giotto fotografa per la prima volta la cometa di Halley a soli 565 km dal nucleo, gli ESP sono in studio a Chicago per scrivere qualcosa di molto più lontano dalla cometa della musica da club di quel periodo. La Deep House non esisteva, la House era appena nata e la loro It's You entrava di diritto a far parte della costellazione degli esperimenti sonori meglio riusciti di quel periodo.

Nel cuore degli anni Ottanta, il DJ producer J.M. Silk, meglio conosciuto come Steve Silk Harley, produce la sua release di esordio con la collaborazione di Fairly Jack Master Funk e la chiama Music is the Key. La prima stampa del vinile, pubblicato su DJ International Records, aveva un difetto. La Basement Key Mix della facciata A iniziava a 120 bpm, per poi rallentare fino a 112. Questa versione ancora oggi è ricercatissima dai collezionisti di musica house. Qualche anno dopo, nel 1991, Tim Berners-Lee mette online il primo sito web, che determina la nascita di Internet. Nello stesso anno il DJ spagnolo Chimo Bayo, attratto dal successo di numerose produzioni di musica elettronica composte e prodotte da Germán Bo, visita i Rager Studios e porta con sé un'idea che viene realizzata in pochi giorni. Una demo viene incisa su musicassetta e viene suonata in una discoteca di Valencia. La reazione del pubblico è straordinaria e decreta la nascita di Así Me Gusta Mí, meglio conosciuta come Ecstasy, Ecstano. Basilda, la voce della house, un viaggio classic con la

Nel 1995, mentre la Dialog Telecom in Sri Lanka lancia il primo telefono cellulare, il gruppo dei G-Lacey pubblica Hideaway, è la loro prima traccia e diviene subito un successo internazionale, grazie soprattutto alla versione remix realizzata dai Deep Dish, che ancora oggi è la più suonata in assoluto. Negli anni 90 succedeva spesso che le versioni remix diventavano talmente ballate e conosciute dal grande pubblico da far completamente dimenticare le originali. Avviene anche nel 1999, quando i Moloko pubblicano Sing It Back. La canzone ebbe successo quando venne remixata dal DJ Boris Douglas. E pensare che la sua versione non doveva neanche essere pubblicata, perché la loro casa discografica, la Eco Records, aveva affidato il remix a Todd Terry. I Moloko non erano soddisfatti

0: atterrati nel 2004, lo stesso anno in cui la sonda spaziale Spirit atterra su Marte. In quell'anno Armand van Helden remixa un disco di Cirrone del 1978. Je suis Music fa parte del quarto album del musicista francese e la versione remix diede al pezzo una nuova luce, rendendolo ballatissimo nei clubhouse di tutto il mondo. Basilda. La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda.
1: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.
0: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1990 appare per la prima volta il personaggio di Ratman, uno dei più importanti del panorama fumettistico italiano. Lo stesso anno un gruppo elettronico inglese chiamato Orbital registra su cassetta un brano prodotto nel loro sottoscala studio, con costi di produzione dichiarati da loro di meno di una sterlina. La cassetta finisce nel negozio di dischi londinese del DJ Jazzy M. Ascoltandola però risulta molto più lenta, perché il registratore utilizzato per l'incisione in realtà non era tarato bene e aveva inciso il nastro ad una velocità superiore. Decidono di stamparla così. 1000 copie che vengono vendute molto velocemente. Una di queste arriva a Pete Tong, che ristamperà il disco sulla sua FFRR e la nascita della fantastica Chime.

È il 1992 quando il produttore e cantante scozzese John Reid fonda il progetto Nightcrawlers, che pubblica, inizialmente solo nel Regno Unito, Push the Feeling On. La traccia viene subito molto suonata nel paese, ma l'anno dopo viene esportata negli Stati Uniti e diventa una hit mondiale, tanto da essere ripubblicata ancora nel 1995. Il suo caratteristico basso elettronico influenzerà poi negli anni molta della produzione house e underground degli anni 90 e non solo. Il 1992 è anche l'anno in cui la giuria popolare di Indianapolis giudica colpevole di stupro il famoso pugile Mike Tyson, evento che segna l'inizio del suo declino.

0: Killer from Rio del progetto Laguna arriva nei negozi di dischi nel 1997. L'idea parte da un ragazzo italiano, Cristiano Spiller, meglio conosciuto come DJ Spiller, che poco dopo diventerà famoso in tutto il mondo grazie a The Groove Jack. Nel 2000, mentre il Golden Goal di David Trezeguet toglie la gioia di una vittoria del campionato europeo di calcio alla nazionale italiana, in UK gli M&S con il progetto The Girl Next Door si lasciano ispirare da Hit and Run di Loletta Holloway e da Everyman dei Double Exposure. Il risultato è una traccia house ballatissima nei dance floor di tutto il mondo. È l'anno di Soul Soul Nugget. If you want.
1: Io sono Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli.